Qualunque lisse che hai, e se morto, me ghigirte a ciò che ha, ne che voglio, te ho sogno ne mer mondo, o potrio che ne che mrondo, e bugotto già, e bugotto. O potrì le che vuoi e bugotto, lo fuggiamo poi anni ne mi invoto se sei morto, o se incugiamo i gent mondo, ciò sotto o potrì morto e bugotto, c'è da marne bugotto. O se incugiam i gent mondo, ciò sotto o potrì morto che bugotto, c'è da marne bugotto.

accumulato, gioca smettista meglio in guacciarda. Scusa, ho preso un'andazzi qua a Milano.

0: Ricci. Ricci.
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci. Ose non remeso Ricci. Ravagomo colo. Ucci dalla sala.

mio è già giù. Sirionis, cosa gionis, cosa zoucco agadis. Mer, fin, kest,